Amici Patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e anche, non solamente la nostra cultura musicale, ma anche

Amici per del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a chi, per si che ascolta di radio emisora a chi, per so che radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

Amici per del Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emisora qui, per seguire ascoltando di radio emisora qui, per sovrare radio emisora così, per pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artistas y cantantes y arreglistas y compositores.

0: suku. Votam me tada en sintonía con Mr. Chat.
1: Radio Boguía 88.9 te presenta Avance de Noticia a Wo.
2: Boguía, dinos pa nos. Aqui mes.
3: O Ministério Público demanda uma carta para oferecer a pessoa que me sabe sentir seu castigo dentro de 3 lunas, que dia pode ser entregado o mês. E se me dá em contato com ele, nós chegamos a um acordo de uma fecha, ela vem a Aruba e aumenta ela apresenta na Kia. Não, não vem para esta época, a minha está bepaald gemachtigd papo representar, dus está tegenspraak. Doordat ik op die banden focus van mij, ela opta pa lage defend, ela declara tu koker, mensen er declara, ela hace entrega declaración adicional, ku durante die tratamiento ku lot feito suficiente pa su defensa penal y ama hibe defensa pe.
4: Non si accorda sei ku ela coopera ku si se non sprovisa e sa ki apone ku e castigo ki papata na satisfaction di bo i bo cliente.
3: Sì, corvo, non solamente se la paga tutto lo che mi sarà paga, ma asa 1000 florin di mas. Dus ela tu mi sore son solidat, ela bisa cosa te kin andambe. E non chiara appela, non sono appela, Ministero Pubblico non appela, e per questo motivo mi sento il castigo che non è qui.
4: E da margine di tempo sì che mi sono entregato su mese?
3: Sì, rainbow date.
4: E da parte figurare così in lena in slice?
3: Te commissario, a me sa, come avvocato, non ho dato una buona informazione, però dopo non sta, ya, den Ministero Pubblico sta facendo un intento per le persone, dare una chance per pa entregar su mes mi da duda con allo a etauta riba ese mino sasi ma bisa si un verdacto come se vesinta castigo e non reacciona dentro di 3 lunas ne ore mi può immaginare da poner ribusi un lista pa por buscele pa pe llegar ruba
4: quando vai indo agora che nel momento che mi stava andando nella sua famiglia di un altro paese che mi da viva potete in contatto con incontrare questo stato mentale stato sociale
3: no se sì no mi non tin pa lo che ta tratta a Woki mi non ti contatto con niente, a Woki se mi vai Kia es fin di si manchi o si manchi, mi te vai papi con neurato.
4: Quando dura problemi che vuoi porti in contatto con neurato, bisciteli?
3: Mi lo puoi, è in relazione aspra che vuoi di bia, però come sai, la parte amministrativa di Kia tu ma luga e después ora con tranquillità mi puoi vai bisciteli.
4: Se non sei un calculation, quanto tempo le tengo di sinta ora qui?
3: 6 lunas, preciso. Almeno con il treno di Kia come si accorre, se non è così a Kia da Yen, possibilmente porta per me. Per 6 minuti in vista arriva a Gies, da dipende, tu fai, se mi hanno passato, da 12 mi hanno passato, Gies ha detenuto ora la libertà, trempan, passo Kia da con proprio vol.
5: Bom de gás para xir do nada vos três, sem las. Para ser e veres um dia na EcoGas. Três um cilindro de 20 libras para xir. Paga solamente 27,50 e cambia o saque para uno completamente yen. EcoGas, tanque flepa para San Nicolás. Clapa ser vivo de geluna para jabiara de 8 horas e manhã para 5 horas e tarde. E já sabra de 8 horas e manhã de que o sol de merdia. EcoGas, econômico, rápido e confiável.
1: Radio Boguía 88.9 presenta un avance de noticia a Wo. ¿A qué hora más noticia a Wo?
6: 88.9. E diferencia arriba bodial.
7: Botaribe frecuencia nandi 88.9. Boguía
8: 88.9. Bo FM.

0: Già birn dies nuebe di iuni, evangelia ho dato ma fuori San Matteo, capitolo 6, mi dato ma versicolo 20. E ti avvisa, montate solo pa vosso mes denicelu, camida ni mot, ni frustu nota destruina. E mi ti pone come parola pa dia, dia, e parola amor, amor, romana. Aspetta tanto attenzione, non sta pone na costa material, cuda si nos vida mas facile, mas comodo. Non vida cuda chieda il limita de un par di anni al piano, cavolo. E anni insignificante di lanti di eternità. E assi da te chi non sta preoccupato quello che pur d'una nos, mi usa la parola, comodità eterno, romana. E su sta papia uediba tesoro cu nos pur hibascielo. Di cosa materiale non sono por riban nada, né nada. Tiene algo che tiene valor eterno? Sì. Amor, amor, amor. Solamente amor pa eterno. E se irmana montona, montona amor riba il mondo a chi? Stima Dios, stima mo prójimo, o famiglia, bo amigo, bo enemigo. E lo bo tesoro, tesoro del cielo. Amor verdadero ni mot ni frustu por destrui. E sei romana, montone dia pa dia, tur ora, tur momento. Feliz dia romana.
1: Botate in sintonia di BFM e Guia Spiritual di Aruba.

Proprio da il ritiro spirituale cattolico in Aruba di Virgen del Carmen, 17 per Gesù di luglio prossimo. Lo vedete in un luogo di centro, passerà a Aruba da Santa Cruz. Tutto un ritiro spirituale, altrimenti. C'è bene 5 ore per Gesù, già sabato 7 ore di mainta per Gesù e noci. E c'è domenica 7 ore di mainta per 5 ore di attadi. Informazione e oftambe per iscrizione e numero da 599-5669. 599-5669. Vorrei naturalmente qualche persona potrebbe convidarla a Sosia Amor Mariano per donare informazioni e anche tu mi vuoi iscrizione.

mentre The Weeknd, chi sta a The Weeknd, questa vorrei dedicare speciale 20 per tortata, no? E di parte di parrocchia Cristo Rete, amici, un invito a celebration pa e di anche tan special e per sei di celebration di Gesù già domingo di tempo ordinario di Anya, anche con un invito special anche pa seguire sa pa il descanso di patrutata nan defunto e però che vi patesse bo potrea di votata e lo avete già saputo vuol dire per 6 sordi e tardi na parrocchia Cristo Rei na Brasil 6 sordi e tardi na parrocchia di Cristo Rei na Brasil già saputo vuol dire 20 questa è la celebration che sta dedicata molto specialmente per tata e lo che sta celebration tam, di Gesù già domingo del tempo ordinario e già saprà che abbiamo avuto un'intenzione speciale per risapatur tata nan defunto per risapatur eterno descanso

0: Kako të si hafe komunitata asë?
1: Pa në subirë website, kompartin në eksperiencia, e të kompletamente anonimo, me bo por hasjele sint me se uarë li banada, i pa nëse të hopi importante, pa sobra tur eksperiencia të konta.
0: Gjibër, hopi hopi danki bo bishita alë mërdia. Tërk është bon.
1: Danki, realmente, felicitari.
0: Take off, di pashentën di Aruba, ku a passe bicitano surato pasina attende e a botame si botin qualche esperienza porta buono o malo che non solamente tanto un male esperienza si può vai un doctor vai ospedale laboratorio in clinica e vai un buon esperienza compartire tanto però si è esperienza da meno si lo quale va spera di haia e lo trovai la pena proprio tre sepa di là lo quale come tre se ori tocco ultimamente mi ascolto hobby di sei e quizás donador di qui dove si pone attenzione a un tiki mas attenzione arriva il tema anche di gente grandi gente grandi sinti con ora di ricevi qui non solamente in ospedale doctor, cas differenti cammini con una nota via o capo a molto in priorità anto e sei un quizás è un perception per se ta perception è ta dovrebbe essere attende con i cambi e percezione anche l'aga è pubblico e il paziente senti che se vuoi dire 18 anni è uguale che vuoi dire 81 anni
2: esatto.
0: E non porta sindaco che passò per 81 anni no vuoi dire overtime capa il sentimento è ti inviata anni e ti buon per attende che parte anche per per lo meno chibra o cambia e percezione che ti e fu a un dia
2: sì. Patrick, che dando raba arriva parte di fallecimento, eccetera, avevo inta mi ho informato di un conosciuto cittadino di Aruba che fallece ieri notte in Bogotà. Ora con l'antauta preparé per farsi operazione di corazon ave. E ella fallece. Si tratta qui di Randy Cruz. Randy Cruz stava da un personaggio conosciuto, conosciuto per maneggiare Hotel Astoria na San Nicolás, estava há um tempo presidente de Câmara de Comércio aqui na Aruba, e ele ajuda aqui há tempo já sendo presidente de Câmara de Comércio junto com o defunto Betico Cruz, um comissão de 30 segundos também, para o contour Grêmio por participar junto para não chegar na local da reapertura de refineria depois com o Lago Serra. Então, ela percorreu para Hopi e de Nang também, ela percorreu para o tempo 13 Oscar White Jr., des, Aruba, para Habri Coastal. Então, se trata de Hopi, Hopi envolvi de processo na San Nicolás e tempo. Basta su resto, condolência na sua família.
0: Abbiamo detto un'ormai 49 minuti, 7 ore esatto, che andiamo in studio, una fine cortesia di Colombian Emeralds, che è ora esatto, un'ormai 49 minuti. In studio c'è un Tixian Waver, Tixian di compra, va ben armato Tixian, che è il tuo
3: plan? Sì, tardi.
0: Contami, che vuoi contare per la temporada qui?
3: Sì, no, noi abbiamo una campagna che è in tour in Acaba, che è il PNG The Perfect Wash, dove abbiamo rifato un washer con un dryer nuovo. Noi abbiamo un cliente che partecipa, abbiamo portato cash di 500 forint e anche shopping vouchers. Quindi noi stiamo qui per ricordare un tour di e campagna e anche con il 30 di giugno per partecipare, quindi è un GIS per portare un di e premio qui.
0: E per partecipare, ma come detto, è molto facile?
3: Sì, no, è molto facile, ma se vai al supermercato preferito, vai a cercare due prodotti di e marca non partecipante, come Ariel, Tide, Downy, Gain, botin Bones, botin Draft, botin che un summa sì, di 25 florin minimo, qualche combinazione di prodotto di buona preferenza, anto così vai a scrivere un numero, numero di telefono, riberesivo originale, depositato in ticket box nel supermercato, o su WhatsApp, non si potrà dire sì, junto con il numero na 594 5860 da ZZ e forma anche per partecipare a che campagna.
0: E como está vendo? Você anda em direção ao Cabo?
3: Está vendo super bom. Me digo que já acaba nos tem um luna mais ou menos beza que a campanha. Então, nós estamos a tour ainda também vou estar reparando que tem mais participação. E está marcando que está ainda em cima do mercado. Tem na categoria, está praticamente número um com o produto novo, mas inovativo também. Então, sempre nós estamos a tour cliente.

0: Άνια, αυτός βιάδει ο Άνια μείνει από πίσω, πέρα από το πισενάνξι. Στο χωπί βιάχα, απεντία τα εφεπλέξτερ, ασιστάντο και τελεφόν, τα ποντράβω πα κίκο, κίκο, κίκο, κίκο. Πέρα από την τερέτσο, δεν σπώ το πισετέντη. Μη και έπαμε τα τάση, ον γενεραλ τσέκο, έπαμε σαν κομιτά τα ταμπούν. Ma comprende? Da tanto prostata, su curva, come persona, mentalmente, passo. Ora potete bere a mas grandi e se tu hai un hobby attivo, potete bere frustrante, costa bere un tiki frustrante, no? Des, e sei te buon pa bohasi come io, a non sta bata bia hobby con ostata, ora non sta bai, e non sta bai doctor la che cerca, e non sta si chi fa cansi, e ta gossa un mondo. E non sta forse, passo il momento che llega, che ti dice no, e non ti ingani bai, passo portare te sentire cansata. Anto e ora, bota bisa, ok, queda non ma, però ti inviaja, bota in cupa piesi, passo ti inviaja, anta coi vida di queda na casa, e non che bai nunca minda. Se bota corre auto, bisa botata, bota bim busche un dia, bota bai dal ronci con ne, mostre luca novo nan, mostre costan cu, e ta interessa mas tanto, non lo qual cu a bota interessa. E se che come algo, bota dune, bota sorpa, bota compra algo, non un caminda, cu te bene coscu, pagine grandi, ma tanto per come. Dus, a mi te bisa, ora che papà bira un gente basta grandi, garghe, dembo planti mamma, non te bisa, garghe ding te blacci. Passò, quando tempo mas, anto trate bonita e dune su rispetto e la che senti cu passi me come tata. E se dopo non è un sonci in maniera maianta, un dia di ta, già domingo tu di tata, un dia di chi brevo è, se si può togliere, che non ti acerca per sonci per tata, ma per bien di tata. Dus, basta, e sei non ti necessi, ma non è per bien, verrà, ma se che c'è, però lo taglio che si può togliere un braccio e un sonci. Non ti medere che vuoi un uomo o vuoi un mujer. Passo per un tata, ta un tata. Ma nella mia casa mi trovo con mi casata, abbraccia mi bisnieto, chiquito, dunne un ciri di cabeza, ora che mucha llega a casa, un anno, ocho lune ting. E mi sta canna paese ca opa, ante te sacco cabeza pa opa, dunne un ciri bise con bai. Dus, e sei ta algo cu botame por hasi, abo cu mojende grandi. Ah, mi tata bise mi tata, cu mi ta stime, ma se hobi mese, se mi ta passe, ta sentate in stul, mi ta passo su tras, mi ta dunne un ciri per su cabeza. Los, botinco los. Passo da sì, buono los, bota chieda maniera serra, bota stime berra, però bota sera, bota chieda serra, e buono ta expressa bo amor pe, das bo, lo qual cu bota senti pe, lo ta hobi bonita, se sa abo come io, cu ta stime, e bota demostra cu bota stime. So timbia bota demostra, però è amor sa che, das e seita lo qual cu, mi chiede un consiglio ave, anto cu astacta presenta e già vocava mi chiede felicità turi e tata nan ripenandia passo minota tra maian, maian de gesabra e già domingo nos mesta celebra dia di tata na casa smino por bin radio passo a nostra beha si stilo breakfast des che men mino lo mino por bin hasi mi programma di espa gis dos passo nostra celebria na minos casa, ok? Des e sei talo qualcu ai ma prime foto e sei lo talo qualcu astec ta presenta, no? Des
1: Astec en vei ta presenta e section dinos grandina.
0: Astec ta presenta e section dinos grandina. Ok, le cami bai cu un cantica mas para dia di tata, no? Sai che tu un bolero tambe?

arrivo in bingo ta di Giaranzon Paggia Domingo, cominciando fuori 4 ore e mezza tari tecu 6 ore e mezza. Solamente 10 dollari per carci, e un totale di 9 differenti uega. E nos progressive da solamente 3 dollari per carci. Se vuoi che sa más di nos, visitanos Facebook, come también nos Instagram, Orchid.